0: Mi canto di fare con.
1: Loose strike one, Nico.
0: All right, original 35 even, 35.0.